E non vuoi allora sì in me già non hai allegria la speranza mia segreta ma sto passa